viso ja non ha tenanzi del Cristo, di manci di danno nulla regisi. Fai sao, di nuova cecna di mancia non mazzara, zio uva non zara con fanai, cadde ana te nasa.